0: Made in Italy,
1: dalle 9 alle 12,
0: solo canzoni d'autori italiani.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Thank you.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

Caffè Croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Thank you, Robert.
1: Thank you, John.
0: Now let's listen now. I feel a little better.
2: Radio Jeans.
3: La radio che è tutta un'altra musica.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: That's it.
1: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

bet now.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: a tutti, qui Radio Jeans, è con voi Anna dall'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. È qui con me Asia che mi farà compagnia nella conduzione del programma Jukebox. Ciao Asia.
1: Ciao Anna, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Asia, siamo qui per presentare questo nuovo programma, Jukebox.
1: Sì, un programma di sole canzonette, come dice la nostra sigla.
0: Sigla d'autore, sono solo canzonette di Edoardo Bennato.
1: Allora diciamo qualcosa di più del programma.
0: Tante canzoni italiane, straniere, vecchie e recenti, proposte dai nostri ascoltatori. Ci saranno commenti, dediche, chiacchiere.
1: I nostri ascoltatori potranno mettersi in contatto con noi via mail all'indirizzo jukebox.levi@live.it.
0: Scriveteci, faremo insieme il nostro programma con le vostre canzoni preferite.
1: Ecco, il programma funzionerà come il jukebox di un tempo.
0: Beh, il jukebox ormai è un oggetto di antiquariato, roba da collezionisti.
1: Praticamente impossibile vederne uno in funzione.
0: Certo, è un simbolo del passato. Si installava in un luogo pubblico, solitamente in un bar o sulla terrazza di un locale vicino alla spiaggia.
1: E subito richiamava gruppi di giovani. Qualcuno metteva una moneta, veniva selezionata la canzone scelta. Si seguivano i movimenti meccanici che portavano il disco sul piatto e poi musica.
0: Attorno al jukebox si ballava e ci si innamorava.
1: Ti ricordi Happy Days?
0: Certo, da Arnott's. C'era il jukebox che suonava, c'erano Ricky, Ralph, Pozzi.
1: E soprattutto il grande Fonzi.
0: Sì, proprio lui, che con un pugno metteva in funzione il jukebox.
1: Un grande.
0: Te le ricordi le sue battute?
2: Io non sogno, io vengo sognato.
0: Se vuoi trovare qualcosa di splendido, guarda dalle parti delle mie labbra.
2: Sono il primo uomo a possedere un coltello a seramanico.
0: A questo punto non possiamo non ascoltare la sigla di Happy Day.

0: eccoci qui a promuovere il nostro programma Jukebox, di cui ascolterete a breve la puntata zero.
1: Intrattenimento, canzoni, dediche, mail,
0: qualche chiacchiera in amicizia per trascorrere un po' di tempo insieme.
1: Allora a presto per la nostra puntata zero, ascoltateci!
0: Da Radio Jeans, dall'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, Asia e Anna vi salutano.
1: Vai con la sigla!
2: Io di risposte non ne ho.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

molto più felice. Sai chi me lo dice? Allo specchio. Ora che non sei qui al mio

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, bagarre in aula, le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
2: Stabilicum per la maggioranza, melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro, corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier, che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
3: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
2: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
4: State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza.
1: I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia e stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Gianni De Gaetano.
5: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno e arriva all'Arno del tecnico della salvezza si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato, parla la Coppa Italia al Franchi nel debutto bis del mister ex giocatore viola. Non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
6: Brava la squadra perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
5: Tira un sospiro di sollievo. Daniele De Rossi, guida del Genoa, Marassi 1-0 su Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è la Mata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim, Ramos, Moreira.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: mio paese! Io voglio fottermene! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda!
1: Figlio di Luigi Impastato e Felicia Bartolotta, Giuseppe Impastato nasce a Cinisi il 5 gennaio 1948 da una famiglia mafiosa. Il 26 aprile 1963 accade l'evento che sconvolge la sua vita e ispira la sua lotta alla mafia. Suo zio, Cesare Manzella, fu assassinato in un Alfa Romeo imbottita di tritolo. A 15 anni, quando inizia la sua lotta contro la mafia, decide di combatterla per il resto della sua vita. Rompe i rapporti con il padre, che lo caccia di casa. Mantiene il contatto con mamma Felicia, che inutilmente cerca di dissuaderlo dall'intensa attività politico-culturale avviata in quegli anni. Nel 1965 Peppino fonda il giornalino L'Idea Socialista e aderisce al partito. Segue la militanza nei gruppi di Nuova Sinistra e l'impegno concreto nella lotta all'esproprio delle terre per costruire la terza pista dell'aeroporto di Palermo. Nel 1975 forma il gruppo Musica e Cultura, che organizza cineforum, eventi musicali e dibattiti. Negli anni 50 e 60 la mafia di Cinisi, Cosa Nostra, cambia radicalmente. Da mafia agraria passa ad un'organizzazione di tipo urbano imprenditoriale che sfrutta il business legato alla nuova società di consumi. Nel 1977 Peppino a Terrasini fonda Radio Out.
2: Ma tutto va bene con Onda Pazza.
3: Onda Pazza, la trasmissione satiro-schizofrenica che si ripresenta come di consueto tutti i venerdì.
4: A rompere le scatole, naturalmente.
2: Tutto palle, palle, palline, palluce.
4: Di chi?
2: Censura.
4: Salute!
1: Impastato sceglie di usare la sua voce per denunciare i mafiosi della sua città e non restare in silenzio. Parla per chi non ha il coraggio di farlo, per chi ha troppa paura di essere messo a tacere, per chi lo ascolta nella propria stanza con una radio a basso volume, per paura. Radio Out, gestita con gli amici Andrea Bartolotta, Carlo Bonmarito e Faro Di Maggio, è autonoma, indipendente e autofinanziata. Nasce come una radio libera, libera di far sentire la propria voce, libera da imposizioni dei finanziatori e, soprattutto, libera di denunciare gli affari illeciti che in quel territorio trovano terreno fertile. Ogni venerdì sera, sulla frequenza 98 MHz, va in onda Onda Pazza, trasmissione satiro-schizzo-politica, che diventa in breve tempo un vero e proprio radiogiornale.
4: Non ne posso capire niente, ne faccio venire lei, fa birre!
1: Racconta cosa accade in consiglio comunale e nelle stanze del potere. Fa nomi e cognomi, trasformando in satira gli affari di Gaetano Badalamenti, capo tribù di quella cretina commedia, che ricalca la drammatica realtà in cui la città, Cinisi, è invischiata.

0: lo abbiamo sempre saputo, come in questi giorni pregano per la sorte dell'onorevole Moro. Sì, loro pregano sempre, sono di casa, in sacrestia,
1: catamano,
0: si pregherà per noi,
1: in Santa Caterina
0: da Siena, in Mafiopoli, pregherà per noi,
1: le elezioni
0: vadano bene
1: nel miglior dei modi e vadano bene affinché tutti i fedeli si convertiscano alla DC.
0: Loro pregano sempre,
1: preghiamo tutti insieme, preghiamo.
0: Eh sì, in nomine Patris e di Filii e di Spiritui Sancte, sicut in cielo et in terra, amen.
2: Lei è il professor Franco Tritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Stai bene? Ha capito?
3: Sì.
2: Ecco, non posso stare molto al telefono. Quindi dovrebbe dire questa cosa alla famiglia, dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono ce l'ha sotto controllo, non so niente. Dovrebbe andare personalmente e dire questo: adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro.
3: Di cosa dovrei fare?
2: Mi sente?
3: No, se può ripetere il corpo suo.
2: Non posso ripetere, guardi. Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
3: Via?
2: Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
3: Sì.
2: Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono
3: N5. Devo telefonare io?
2: No, dovrebbe andare personalmente.
4: Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. Impastato era candidato nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali del 14 maggio a Cinisi, alle porte del capoluogo siciliano. In seguito ad una perquisizione in casa della madre di Giuseppe Impastato, i carabinieri hanno trovato una lettera in cui il giovane manifestava la volontà di togliersi la vita. Si è trattato di un fallito attentato terroristico oppure di un suicidio? Per gli investigatori entrambe le ipotesi sono valide. Si indaga negli ambienti della sinistra extraparlamentare di Cinisi, perquisite senza esito le case dei familiari e dei compagni di Impastato.
5: Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la coppia.
6: Peppino Impastato non si è suicidato. Peppino Impastato è stato ammazzato dalla sua famiglia, dal suo paese. Ma come al solito, facciamo finta che tutto va bene.

0: il podcast Facciamo Finta Che, la biografia di Peppino Impastato. È stato realizzato da Aurora Tonti, Viola Vannini, Letizia Galli, Lorenzo Colurcio, Giacomo Libero Duma del Liceo Laura Bassi di Bologna.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico BSO di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico BSO di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prendi poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

E viaggio in mezzo un'altra notte, un mondo grande nascosto agli occhi, e senti il canto del suo immenso orizzonte. Un territorio inesplorato, un mondo dove non ci sono strade, un mondo dentro, confuso, abbandonato. Eppure son io sullo sfondo, un muto richiamo profondo, che dimentico il giorno fra insopportabili rumori di lotte, che mi sorprende sulla strada di notte. Così vado e non vedo dove vado, e devo scivolare nel buio della luce della luna. E non chiedo, non mi chiedo dove sono, sospeso in questo limbo, questa terra di nessuno. Lentamente, semplicemente, vado meravigliandomi di questo eterno profondo.

vediamo solo un orizzonte illimitato. È poco quello che capiamo, lontano il cielo che vediamo. Ci dibattiamo avanti e indietro come mosche contro il vetro. Così vado e non vedo dove vado. E mi chiedo dove andrò a finire. Prima che il mio fluire debba svanire. Deve svanire, deve svanire, deve svanire, deve svanire. Deve essere questo che ci fa vivere.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 4 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno ad Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale, maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares. Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette alla prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli. Dall'alba i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Circa un anno e mezzo dopo, il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League. Alle 21, attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.

0: Il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo Santa Margherita Ligure.
1: Io credo che la piazza che c'è oggi è una piazza di giovani che ha voglia di sentire musica, che partecipa ad un evento, ma che c'è anche uno straordinario interrogativo che è quello della generazione dei giovani di questo paese. Ma noi in questo paese abbiamo un posto, no? Questo mi pare sia il tema di cui dicevo, bisogna avere una responsabilità verso una generazione che chiede di non sentirsi ospite nel suo paese.
2: Grillo è stato di nuovo fortemente critico. Dicevo che Grillo è stato di nuovo fortemente critico.
3: Lei ha parlato stamani dell'unità sindacale, che questo starete più uniti rispetto al passato.
1: Ho parlato di una riunione che abbiamo fatto ieri, di una piattaforma che dà il via al percorso di una mobilitazione che si concluderà con una manifestazione nazionale il 22 giugno, degli obiettivi che ci siamo dati e dello straordinario valore che ha in una fase difficile che il movimento dei lavoratori si ponga al tema della sua unità e della riunificazione del mondo.
3: Il nuovo governo cosa chiedete?
1: Di tradurre una serie di titoli che sono stati annunciati in provvedimenti concreti, e che dire che il lavoro è il punto fondamentale, sia poi la chiave di lettura di tutti i provvedimenti che verranno fatti. Insisto di un lavoro che è fatto di stabilità, di diritti, di buona retribuzione.
2: Grazie.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Ni Hao Women's Radio Jeans Network.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans,
1: il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88. Sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, una buona giornata.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: mia famiglia, il mio paese. Io voglio fottermene. Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda.
1: Figlio di Luigi Impastato e Felicia Bartolotta, Giuseppe Impastato nasce a Cinisi il 5 gennaio 1948 da una famiglia mafiosa. Il 26 aprile 1963 accade l'evento che sconvolge la sua vita e ispira la sua lotta alla mafia. Suo zio, Cesare Manzella, fu assassinato in un Alfa Romeo imbottita di tritolo. A 15 anni, quando inizia la sua lotta contro la mafia, decide di combatterla per il resto della sua vita. Rompe rapporti con il padre, che lo caccia di casa. Mantiene il contatto con mamma Felicia, che inutilmente cerca di dissuaderlo dall'intensa attività politico-culturale avviata in quegli anni. Nel 1965 Peppino fonda il giornalino L'Idea Socialista e aderisce al partito. Segue la militanza nei gruppi di Nuova Sinistra e l'impegno concreto nella lotta all'esproprio delle terre per costruire la terza pista dell'aeroporto di Palermo. Nel 1975 forma il gruppo Musica e Cultura, che organizza cineforum, eventi musicali e dibattiti. Negli anni 50 e 60 la mafia di Cinisi, Cosa Nostra, cambia radicalmente. Da mafia agraria passa ad un'organizzazione di tipo urbano imprenditoriale che sfrutta il business legato alla nuova società di consumi. Nel 1977 Peppino a Terrasini fonda Radio Out.
2: Ma tutto va bene con Onda Pazza.
3: Onda Pazza, la trasmissione satiro-schizofrenica che si ripresenta come di consueto tutti i venerdì.
4: A rompere le scatole, naturalmente.
2: Palle, palle, palline, palluce.
4: Di chi?
2: Censura!
4: Salute!
1: Impastato sceglie di usare la sua voce per denunciare i mafiosi della sua città e non restare in silenzio. Parla per chi non ha il coraggio di farlo, per chi ha troppa paura di essere messo a tacere, per chi lo ascolta nella propria stanza con una radio a basso volume, per paura. Radio Out, gestita con gli amici Andrea Bartolotta, Carlo Bonmarito e Faro Di Maggio, è autonoma, indipendente e autofinanziata. Nasce come una radio libera, libera di far sentire la propria voce, libera da imposizioni dei finanziatori e, soprattutto, libera di denunciare gli affari illeciti che in quel territorio trovano terreno fertile. Ogni venerdì sera, sulla frequenza 98 MHz, va in onda Onda Pazza, trasmissione satiro-schizzo-politica, che diventa in breve tempo un vero e proprio radiogiornale.
4: Non ne posso capire in mente, ne faccio meno lei, fa birre.
1: Racconta cosa accade in consiglio comunale e nelle stanze del potere. Fa nomi e cognomi, trasformando in satira gli affari di Gaetano Badalamenti, capo tribù di quella cretina commedia, che ricalca la drammatica realtà in cui la città, Cinisi, è invischiata.

0: lo abbiamo sempre saputo, come in questi giorni pregano per la sorte dell'onorevole Moro. Sì, loro pregano sempre, sono di casa, in sacrestia.
1: Catamano
0: si pregherà per noi,
1: in Santa Catarina
0: da Siena, in Mafiopoli, pregherà per noi.
1: Le elezioni
0: vadano bene
1: nel miglior dei modi e vadano bene affinché tutti i fedeli si convertiscano alla DC.
0: Loro pregano sempre.
1: Preghiamo tutti insieme, preghiamo.
0: Eh sì, in nomine Patris e di Filii e di Spiritui Sancte. Sicut in cielo e in terra. Amen.
2: Lei è il professor Franco Tritta?
3: Sì, ma io voglio sapere chi parla.
2: Brigata Rossa.
3: Stai bene?
2: Ha capito?
3: Sì.
2: Ecco, non posso stare molto al telefono.
3: Quindi dovrebbe dire questa cosa alla famiglia. Dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono ce l'ha sotto controllo, non so niente. Dovrebbe andare personalmente a dire questo. Adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro.
2: Di cosa dovrei fare?
3: Mi sente?
2: No, se può ripetere, così
3: può. Non posso ripetere, guardi.
2: Sì.
3: Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
2: Via?
3: Caetani. Che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
2: Sì.
3: Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono
2: N5.
3: Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente.
4: Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. Impastato era candidato nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali del 14 maggio a Cinisi, alle porte del capoluogo siciliano. In seguito ad una perquisizione in casa della madre di Giuseppe Impastato, i carabinieri hanno trovato una lettera in cui il giovane manifestava la volontà di togliersi la vita. Si è trattato di un fallito attentato terroristico oppure di un suicidio? Per gli investigatori entrambe le ipotesi sono valide. Si indaga negli ambienti della sinistra extraparlamentare di Cinisi, perquisite senza esito le case dei familiari e dei compagni di Impastato.
5: Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la coppa.
6: Peppino Impastato non si è suicidato. Peppino Impastato è stato ammazzato dalla sua famiglia, dal suo paese. Ma come al solito, facciamo finta che tutto va bene.

0: podcast Facciamo Finta Che, la biografia di Peppino Impastato. È stato realizzato da Aurora Tonti, Viola Vannini, Letizia Galli, Lorenzo Colurcio, Giacomo Libero Duma, del Liceo Laura Bassi di Bologna.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

0: Sono le 11.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 575 giorni dopo, il diavolo si riprende la ribalta continentale, non certo quella dell'amata Champions, anche se il nome dell'avversario è legato al gota del calcio, perché il cammino del Milan in Europa League inizia dal Benfica. Ore 21, appuntamento a San Siro per 65.000 spettatori. Sfida del cuore per gli ex mister Amorim, Moreira e Ramos. Il bomber terminale d'attacco, accompagnato dal giovane Sissé e dal primo minuto dall'ex Nottingham Hutchinson. Domani alla stessa ora tocca la Juventus, reduce dal pesante KO in casa Sassuolo, in attesa allo stadium degli olandesi del NEC. Intanto ieri si è completato il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia con le ultime due formazioni qualificate, Fiorentina e Genoa, che negli ottavi troveranno rispettivamente Napoli e Inter. Al Franchi proseguono gli effetti benefici del ritorno in panchina di Vanoli. 3-0 al Pisa, Griffato, Pellegrino, Gnonto, Gonsalves, ma il tecnico Nico Viola sceglie il basso profilo.
2: Brava la squadra, perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro, però c'è anche tantissimo da lavorare.
1: Soffre e non poco di contro il Genoa Marassi, seppur con tante seconde linee. Ci vogliono 87 minuti, gol del subentrato Vasquez, per sbrigare la pratica su Tirol. Parola a Daniele De Rossi.
3: Abbiamo cambiato un pochino e poteva sembrare che non fossimo interessati a questa partita, ma noi siamo interessati al Genoa e il Genoa ha bisogno di tutti i giocatori della rosa, devono essere anche motivati e comunque hanno fatto secondo me una partita corretta.
1: E a proposito di allenatori, salvo sorprese, arriverà oggi da Bologna l'ufficialità dell'esonero di Domenico Tedesco, mai entrato in sintonia con squadra e ambiente. Al suo posto già scelto Raffaele Palladino. Una regia unitaria per spingere Claudio Lotito a cedere la Lazio, con diffusione di notizie false. L'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma è quella di aggiotaggio in relazione alle azioni della società biancoceleste quotata in borsa. Eseguite una serie di perquisizioni nei confronti dell'ex faccendiere Luigi Bisignani, oggi editorialista del Tempo, del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e dell'AD Francesco Maiolini. Infine la pallavolo maschile, seppur con qualche sofferenza in più, la nazionale di De Giorgi cala il poker agli europei, centrando la quarta vittoria in altrettante gare. A Modena gli azzurri hanno superato 3-1 in rimonta alla Repubblica Ceca e domani affronteranno la Slovenia nell'ultima gara del girone. Ed è tutto, a più tardi.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
5: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso, la storia siamo noi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Rai 1, 20 marzo 1989. È sera tardi ormai. 17 milioni di spettatori vanno a dormire dopo aver guardato in TV l'ultima puntata della quarta stagione di una serie che da 5 anni tiene incollato il paese intero davanti al piccolo schermo. Da giorni la stampa lasciava intendere come sarebbe andata a finire la già drammatica storia di un commissario che in quei tumulosi anni 80 sfidava la mafia, nelle vesti di un eroe spesso solitario, ma comunque senza macchia e senza paura. Tutto era iniziato l'11 marzo del 1984, sempre su Rai 1, con la messa in onda di Un film in 6 puntate, soggetto di Nicola Badalucco ed elaborato da Lucio Battistrada e Massimo De Rita. La sceneggiatura del premio Oscar Ennio De Concini, regia di Damiano Damiani, il più americano dei cineasti made in Italy. A dare voce e corpo al protagonista dello sceneggiato sarà Michele Placido, per tutti il commissario Corrado Cattani, il modello televisivo dell'eroe antimafia di fine Novecento. La Piovra è il titolo di questo prodotto TV. Fino al 2001 conterà ben 10 edizioni, diventando in quell'ultimo scorcio di secolo lo sceneggiato italiano più famoso al mondo, straordinario esempio di colloquialismo narrativo capace di sensibilizzare il pubblico italiano al tema mafia, raccontando in prima serata i meccanismi più oscuri e violenti di Cosa Nostra, come i legami con la politica, la finanza e la massoneria, i traffici di droga, armi e rifiuti tossici, la guerra e le guerre di quegli anni, agli attacchi allo Stato e agli uomini delle istituzioni. Siamo in un periodo particolare della storia della mafia e della TV italiana. Quando La Piovra arriva sul piccolo schermo nel 1984, deve ancora essere celebrato il maxi processo a Palermo. E da soli 2 anni è stato introdotto nel codice penale il reato di associazione mafiosa, articolo 416 bis. A Palermo è in corso una sanguinosa guerra di mafia e Cosa Nostra uccide politici, giornalisti, magistrati, poliziotti e carabinieri. Siamo nella stagione dei cadaveri eccellenti. Nel frattempo è esploso il mondo delle TV private, che trasmettono film di stampo hollywoodiano, serial americani, telenovelas sudamericane e cartoon giapponesi. La concorrenza attraverso il tubo catodico è più agguerrita che mai. Anche la Rai, la TV di Stato, deve realizzare prodotti spettacolari e pieni di ritmo, che sappiano sia educare e informare, ma anche intrattenere. La Piovra, considerata l'antidoto italiano a Dallas, non sfugge però a queste fondamentali regole del servizio pubblico. Anno 2001, va in onda la 10ª e ultima stagione della Piovra, ormai diventata una miniserie per la TV. La regia è affidata per la 6ª volta a Luigi Perelli. Il commissario Cattani è stato crivellato di proiettili quel lunedì di marzo del 1989. Il cattivo per definizione è ancora interpretato da Remo Girone, che dalla 3ª stagione in avanti ha dato vita al personaggio di Tano Caritti, spietato faccendiere e banchiere mafioso. In quell'edizione della Piovra, Tano si lascerà andare ad uno straordinario monologo. Non serve più fare la guerra allo Stato, basta usare le leggi che ci sono e costringere i poteri centrali a farne delle nuove su misura per noi, dirà. È cambiata la storia italiana, è cambiata la storia della mafia. La stagione delle stragi del 92 e 93 l'hanno segnata profondamente, ma soprattutto la mafia, le mafie, sono soggetti protagonisti della globalizzazione e questo elemento di modernizzazione e novità delle organizzazioni criminali, La Piovra, sa coglierlo, ancora una volta.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi è le mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans. My

ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani di Arma di Taggia.

0: Sanremo si pensa solo ai cantanti e ai vari ospiti. Noi invece vogliamo presentare il festival da un altro punto di vista, quello dei musicisti dell'orchestra, di cui si parla poco ma che rivestono un ruolo fondamentale. Per questo oggi vi faremo ascoltare l'intervista a Manuela Lucchi, violinista e professoressa d'orchestra. Passo ora la parola a Ilario, che ha raccolto per noi le sue parole.
1: Siamo in compagnia di Manuela, una professoressa di violino dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e del Festival di Sanremo. Dimmi, che emozioni provi durante il festival?
2: Beh, per quanto riguarda le emozioni, io direi che mi diverto parecchio, perché è un'esperienza diversa dalla solita routine. Io vengo dalla musica classica e quindi questo mese di musica pop è una piccola parentesi molto divertente, sebbene impegnativa, perché l'orario lavorativo è almeno 10 ore al giorno.
1: Benissimo, e da quant'è che partecipi a questa esperienza?
2: Questo festival per me è il nono, quindi è dal 2003 che ne faccio parte. E sono 25 anni che faccio parte dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo.
1: Grazie mille.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane. Made in
5: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

esta música. Benvenuta, amore mio, in questo sereno

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Il mafioso non è un io, ma un noi. Citazione di Girolamo Loverso, professore ordinario di psicoterapia, ricercatore in psicologia mafiosa. Noi, invece, siamo i ragazzi della terza DT, studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Napoli. E voi, cari spettatori, state ascoltando La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. La regia di Arianna Riccardi infonderà il pathos e le emozioni necessarie nell'udire ciò di cui tratteremo. Le parole che vi guideranno sono quelle di Lorenzo D'Angelo, coordinate dal nostro redattore Mariano Cucinello. La cultura è l'insieme delle conoscenze relative a una particolare disciplina. Nel nostro caso, il fenomeno che affronteremo oggi è quello mafioso. La mafia non tocca donne e bambini. I mafiosi non tradiscono. I mafiosi hanno regole ferree, codici d'onore, uomini d'onore, uomini con ruoli e compiti ben determinati. O almeno così vogliono far credere, perché la storia, invece, ci ha dimostrato tutta l'incoerenza e la violenza della mafia. Ma in cosa credono i mafiosi? E quali sono, se ci sono, le loro regole? Il primo mafioso pentito che parlò dell'organizzazione della mafia nel 1973 è stato Leonardo Vitale, che però venne considerato pazzo, nonostante le molteplici piste che fornì ai giudici. La sua testimonianza venne confermata da Tommaso Buscetta, il primo boss mafioso che collaborò con la giustizia. Salvatore Contorno, altro boss mafioso, in contemporanea a Buscetta, decise di parlare e anche la sua testimonianza coincide con quella di Vitale. Nessun mafioso si definirà mai come criminale, ma sempre come uomo d'onore. Chiamano la propria organizzazione siciliana Cosa Nostra. I mafiosi sono divisi in famiglie, a ciascuna un capo, il rappresentante, eletto da tutti gli uomini d'onore. In ogni famiglia, gli uomini d'onore, detti anche soldati, sono coordinati a gruppi di 10 da un capo decina. 3 famiglie costituiscono un mandamento e i capi mandamento fanno parte della commissione o cupola, la quale è il massimo organismo dirigente di Cosa Nostra. Come riportato da Antonio La Spina ne Il Mondo di Mezzo, nell'operazione Apocalisse venne evidenziata la gerontocrazia di Cosa Nostra, ovvero una struttura dove alla base le regole prevedono che un capo, finché è in grado di esercitare la sua autorità, resti tale fino alla morte. La cultura mafiosa non riguarda solamente la mentalità della criminalità organizzata, ma ha un'accezione più ampia, poiché con essa si intende la negazione delle regole sociali a favore delle regole private e familistiche. Giuramenti e rituali di affiliazione segnano l'ingresso in una nuova vita, il cui punto di partenza è appunto il cosiddetto battesimo, una resurrezione in un sistema al quale si fa parte e uscirne, credetemi, è ostico, paragonabile e se non peggio al rinnegare la propria famiglia. Il fuoco, la santina, è uno spillo a portata di mano, un rituale simile a quello delle loggie massoniche, è necessario per poter essere ammessi all'organizzazione criminale. La punciuta è il battesimo per i membri di Cosa Nostra. Il picciotto viene condotto in una stanza alla presenza di tutti i componenti della famiglia locale in riunione. Il momento dal quale la cerimonia prende il nome è la puntura dell'indice della mano, con una spina di arancio amaro o, a seconda del clan mafioso, con un'apposita spilla d'oro. Il sangue fuoriuscito viene utilizzato per imbrattare un'immaginetta sacra a cui in seguito viene dato fuoco, mentre il nuovo affiliato la tiene tra le mani e pronuncia un giuramento solenne. Giuro di essere fedele a Cosa Nostra. possa la mia carne bruciare come questo santino se non manterrò fede al giuramento. In seguito ad aver conferito tale giuramento, si è ufficialmente un mafioso, un soldato pronto a sacrificarsi per la propria comunità, disposto a rinunciare, talvolta, alla propria umanità, ma pur sempre con dei valori, delle regole, come detto in precedenza, un codice da rispettare. La cultura mafiosa ha sempre avuto la capacità di nascondersi, mimetizzarsi all'interno della realtà civili ed istituzionali, nelle quali si è trovata ad operare, determinando un silenzio ufficiale che la rendesse invisibile. Cosa Nostra si fondava inizialmente soltanto sulla comunicazione orale, essendo questa un'organizzazione occulta. Da Tommaso Buscetta fu descritto il peculiare stile comunicativo con cui gli uomini d'onore si riconoscevano tra loro. Gli uomini d'onore molto difficilmente sono loquaci, parlano una loro lingua fatta di discorsi molto sintetici, di brevi espressioni che condensano lunghi discorsi. L'interlocutore, se è bravo, o se anche lui uomo d'onore, capisce esattamente cosa vuole dire l'altro. Il linguaggio omertoso si basa sull'essenza delle cose. I particolari, i dettagli non interessano, non piacciono all'uomo d'onore.
5: Se ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente.
4: In alcuni casi sono però utilizzate dai mafiosi altre forme mediatiche, come ad esempio le cosiddette lettere di scrocco, una lettera anonima che arriva per posta. Il destinatario ne comprende immediatamente il messaggio, spesso una somma di denaro in cambio della sua incolumità. Un'altra forma di comunicazione tipica utilizzata dagli uomini d'onore è quella della palummede, che non sono solo dei biscotti siciliani, bensì anche dei brevi manoscritti, sigillati con nastro adesivo, contenenti indicazioni su appuntamenti o altri eventi, che per questione di sicurezza non è opportuno comunicare telefonicamente o esplicitamente di persona. Ciò induce a pensare che le organizzazioni criminali hanno ciascuno un proprio modo di agire. Infine, la modalità più macabra per inviare il messaggio intimidatorio e di avvertimento è uccidendo persone, utilizzando sistematicamente lo stesso metodo e lasciando gli stessi simboli. Non può non essere citata la mafia del Gargano, nota per la sua brutalità. La più giovane organizzazione criminale in Italia ha iniziato le sue attività negli anni 90, inizialmente con considerata un gruppo di teppisti familiari, rurali, ma conosciuta come una grande organizzazione criminale nel 2009. La mafia del Gargano ha stabilito il controllo su diverse attività criminali, tra cui il riciclaggio di traffico umano, droga, distribuzione illegale di tabacco e traffico d'armi.
6: Ascoltano, non solo musica, non solo musica.
4: Uno studio statistico ha analizzato 108 omicidi con arma da fuoco tra il 2000 e il 2015, evidenziando un modo per uccidere specifico associato alla mafia del Gargano. La ricerca sottolinea la brutalità della mafia, con un focus su un colpo di grazia, utilizzato nel 40% degli omicidi, insieme a una spietata attitudine a eliminare i rivali in modo feroce. La mafia del Gargano si distingue per la sua ferocia, violenza e brutalità nelle esecuzioni, dimostrando una forza intimidatoria attraverso modalità eclatanti e rituali che rispecchiano i delitti di mafia tradizionali. Il nostro lavoro ha l'obiettivo, dunque, di fare vincere come la mafia negli anni sia stata studiata sotto molti aspetti, cercando di fornire una spiegazione all'esistenza di tale fenomeno. Analizzando la sua storia, la loro ideologia e modo di agire, si definisce la mafia come una vera e propria comunità, una cultura esterna alla società. Non a caso molti giovani rifiutati dalla vera e giusta società si identificano in essa. Difatti, Cosa Nostra non è soltanto un'organizzazione criminale. La sua caratteristica più specifica è il tipo di identità che dona al soggetto mafioso o che credono di ottenere gli affiliati. La realtà è molto lontana però da ogni concetto di onore e rispetto professato. La realtà è invece caratterizzata dalla paura, dall'odio e dalla violenza. La redazione dei giovani studenti della terza DT e la Giusta Frequenza salutano e ringraziano i propri ascoltatori. Il nostro collega Celentano Vittorio, il quale ha collaborato nella realizzazione di questo podcast. Restate sintonizzati e non perdetevi i futuri podcast.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 13:04.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Un'Europa più forte contro gli ultranazionalisti e le minacce russe. Da Strasburgo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a tutto campo nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Laura Carchidi.
2: L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Nel corso del suo intervento, von der Leyen si è poi rivolta al premier canadese Mark Carney e ha detto: «Vorrei collaborare con voi per aprire le porte al Canada affinché diventi il primo membro associato del l'UE. Parlando invece delle minacce all'Unione, la presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Intanto da Washington emerge un altro fronte. Il Dipartimento di Giustizia ha reso pubbliche le accuse contro 5 persone che avrebbero lavorato per l'intelligence russa nel mirino della rete, secondo gli investigatori, dissidenti all'estero e infrastrutture civili e militari nei paesi che aiutano l'Ucraina. Tra gli episodi contestati, un piano per uccidere un oppositore russo negli Stati Uniti e reclutamento di una persona per un omicidio in Lituania. L'FBI afferma di aver interrotto l'operazione. I 5 imputati restano ricercati.
1: Ennesima tragedia a Gaza. Stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà bambini. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra in Iran. 220 voti favorevoli, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione non vincolante per la Casa Bianca passa ora al vaglio del Senato. Nuova ondata di attacchi russi nella notte in Ucraina, con un bilancio di almeno 9 morti. Tra le vittime anche 5 passeggeri di un autobus di linea colpito da un drone nella regione di Dnipropetrovsk. Sul fronte opposto, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che le forze di difesa russe hanno intercettato e distrutto almeno 70 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar Nero. Esaurito il programma della prima giornata di Champions, si alza il sipario sull'Europa League. Stasera il Milan, che torna in Coppa dopo quasi 2 anni, ospita il Benfica, ex squadra, tra gli altri, del tecnico rossonero Amorim. Domani tocca alla Juventus. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

pinguini passeggiano nel corridoio di un aereo. I passeggeri del volo San Antonio-Atalanta hanno avuto due compagni di viaggio a sorpresa, quando due pinguini si sono messi a scorrazzare per il corridoio nel bel mezzo del volo. I due pinguini erano in viaggio da SeaWorld a New York, dove sarebbero stati ospiti di una trasmissione TV di Discovery Channel. Gli accompagnatori degli animali hanno però chiesto al comandante la possibilità di fare sgranchire le gambe agli animali per evitare che soffrissero troppo il viaggio chiusi nella stiva. Una volta raggiunta la quota di crociera e assicuratosi che tutto fosse in sicurezza, il comandante ha consentito, per la sorpresa e curiosità dei passeggeri. «È la prima volta che ho visto su un aereo tutti sorridere nello stesso momento», ha raccontato un assistente di volo. Rummy Flash. Carissimi pinguini, tutti allegri e felici di fare quattro passi tra le nuvole, e poi il pinguino è un animale che suscita simpatia per il suo modo di fare, che sembra impacciato e al tempo stesso elegante. Un po' meno impacciati, anzi al loro completo agio tra le note, ascoltiamo i nostri pinguini, The Penguins, Earth Age.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: dalle 20 alle 21:30 solo R&B e soul.
1: Radio
0: should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Rafforzare la sicurezza europea e il sostegno all'Ucraina. Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo propone un Consiglio europeo di sicurezza aperto anche ai partner da Londra a Kiev e un meccanismo d'emergenza contro droni e sabotaggi. La Presidente della Commissione promette poi aiuti per rafforzare la difesa aerea ucraina anche per affrontare l'inverno. Von der Leyen apre inoltre al Canada come primo membro associato dell'Unione. Nel suo intervento inoltre ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Sarà istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Annunciata invece per domani la proposta sui minori online. Niente social sotto i 13 anni, mentre tra 13 e 15 saranno previsti soltanto account limitati e supervisionati dai genitori. Sale drammaticamente il bilancio dell'edificio a 6 piani, crollato questa mattina nella zona ovest di Gaza City, un'area gravemente danneggiata dai ripetuti raid israeliani. Almeno 20 morti, 14 feriti, un centinaio i dispersi. Sotto le macerie ci sarebbero circa 50 bambini, 10 persone invece sono scampate al crollo. E la Protezione Civile lancia l'allarme per un disastro certo durante il prossimo inverno. Nella striscia sono circa 2.000 gli edifici a rischio. Violenza sessuale aggravata. Con questa accusa i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un custode del parco archeologico di Pompei. L'uomo si è finto una guida turistica attirando in una domus chiusa al pubblico un ragazzo di 17 anni, abusando poi del turista. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, giorno in cui il giovane ha presentato una denuncia a querela ai militari dell'arma presenti negli scavi. Fondamentali anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco che hanno permesso di identificare il custode, ora rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania. Serie A, dopo appena 4 giornate il Bologna esonera Domenico Tedesco. Sono stato accolto in modo strepitoso, avrei voluto ripagare un po' di più, ma il calcio è così, commenta l'ex allenatore uscendo da Casteldebole. Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Yo, radio jeans e mamma il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: feeling okay.
1: Time to go!
2: Afternoon Rock, die Radio Jeans.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione, inoltre, ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto, l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio ha atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Silva mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata, in copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: I read a book about a few months ago. It's a book called Born on the 4th of July. And it was by a man named Ron Kovic. And I love the book a whole lot. And I'm gonna do this for Ron. It's Darkness on the Edge of Town.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani Chiavari.
2: Ciao ragazzi, qui è Walter dal Centro Benedetto Acquarone, sono con i colleghi della redazione e col coordinatore del centro, Fulvio di Sigismondo. E siamo qui per sollevare un punto sul fatto che un gruppo di ragazzi ha rifatto richiesta in comune per un problema. Sostengono che a Chiavari non c'è un centro di aggregazione o comunque un luogo dove i giovani possono riunirsi e svolgere attività giovanili, appunto. Cosa ne pensate in proposito?
3: Allora, intanto vi ringrazio di avermi ospitato qui nella vostra redazione. Sicuramente a Chiavari si è aperto un dibattito su questo tema e credo che la decisione, come è stata riportata anche dal secolo XIX, di una riunione, di un incontro con questi ragazzi che hanno sollevato questa istanza abbia un carattere fortemente positivo. Dobbiamo prima di tutto comprendere le ragioni sostenute da questi ragazzi e capire quanto e in che misura il nostro centro possa costituire una risposta alle loro esigenze.

0: perlomeno questo è il mio pensiero, non so cosa ne pensiate anche voi.
1: Pensate che forse il problema sia nel fatto che il centro non è abbastanza pubblicizzato, diciamo, che i giovani non lo conoscano?
2: Io sono venuto a conoscenza del centro Benedetto Corone attraverso amici che suonavano e venivano qua per divertirsi. E come pubblicità, diciamo che se non vieni a conoscenza così di girovoci e via dicendo, non lo riesci a trovare. Anche se adesso stanno mettendo su un portale per riuscire a trovare anche su internet.
1: Effettivamente il centro Benedetto Corone è stato nominato negli articoli di giornale, però si sostiene appunto che il centro sia troppo fuori mano per essere raggiunto dai giovani, che lo preferirebbero più centralizzato rispetto a un ambiente chiavarese. E potete esporci i pro e i contro dell'attuale localizzazione dell'edificio?
3: Sicuramente un contro grandissimo è quello che è comunque abbastanza distante, perché va bene, è un po' isolato dalla cittadina di Chiavari, anche se rimane sempre dentro a questa. Però comunque un pro è che innanzitutto si decide di venire qua, tutti noi andiamo là di nostra scelta, nostra spontanea volontà. È comunque un posto dove si può far casino, possiamo fare quello che vogliamo alla fine. Non disturbiamo nessuno proprio perché è in un posto così lontano dalla cittadina.
4: State ascoltando Voci dal Network.
1: Ci saranno nuovi incontri in comune con l'assessore e i giovani che hanno sollevato la tematica. Ai prossimi incontri sarà presente anche il nostro coordinatore Fulvio e anche dei ragazzi del centro. Come avete intenzione di improntare il dibattito?
0: Ma guarda, io penso che sia fondamentale all'interno di questa tematica anzitutto ascoltarsi e comprendere reciprocamente quelle che sono le esigenze e le aspettative dei ragazzi che hanno animato questo dibattito. Sicuramente è fondamentale capire quali sono le esigenze e quali sono le necessità, e nello stesso tempo anche cercare di illustrare, ecco, le opportunità che il nostro centro può offrire. Può darsi che non si possa venire incontro a tutte le esigenze o alle esigenze di tutti, però è fondamentale che questo dialogo promuova soprattutto una reciproca conoscenza. In questo senso sottolineo, ecco, che l'attuale amministrazione del comune di Chiavari ha lavorato, diciamo, proprio in questa direzione. Il nostro centro è un centro, diciamo, del comune di Chiavari, è un centro pubblico, e quindi credo che questa esigenza che è stata avanzata rappresenti per tutti una grossa opportunità.
1: Bene Fulvio, grazie per il contributo, grazie a voi ragazzi. Continuate a seguirci per tenervi aggiornati sulla situazione. Qui è tutto dal Centro Benedetto Corone, un luogo aperto per tutti.
4: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
5: Made in Italy,
6: dalle 9 alle 12,
5: solo canzoni d'autori italiani.
7: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 17:03.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, comincia l'Europa League. Alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica San Siro. Linea a Gianni De Gaetano.
2: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni. Ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan. Nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA, ancor prima delle fiere. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso "se segno non esulto". Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, riposano in panchina Modric e Rabiot. Tra i lusitani in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov, arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori.
1: Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC. Intanto il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco. Lo ascoltiamo intercettato all'uscita dal centro sportivo di Casteldebole.
3: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo due volte nello stadio qui a Bologna e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, e perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
1: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. Ultimo pagina, europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Repubblica Ceca è valso il quarto successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Parola alla Via.
4: Siamo contenti del risultato, siamo contenti della pallavolo espresso dopo quel primo set perso e come abbiamo reagito durante il primo set, perché abbiamo perso ma eravamo lì.
1: Domani la sfida contro i Balcani ci vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Per l'aritmetica i cechi devono vincere con qualsiasi risultato oppure la Slovenia deve imporsi al tie break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato allo scontro diretto di domani. Ed è tutto dallo sport.

0: ascoltando.
1: State ascoltando
0: la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, siamo Luigi Costantini, Mattia De Luca e in redazione Matteo Vecchiarelli, studenti del liceo scientifico Blaise Pascal di Pomezia in provincia di Roma, e oggi siamo qui per riportare le testimonianze dei superstiti della strage di Capaci.
1: La strage di Capaci è l'attentato avvenuto il 23 maggio del 1992, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Ogni anno il Ministero dell'Istruzione organizza la manifestazione hashtag Palermo chiama Italia per coinvolgere gli studenti nelle celebrazioni in onore delle vittime della mafia.
0: Angelo Corbo era l'agente più giovane della scorta. Si trovava a bordo di una Fiat croma azzurra insieme a Gaspare Cervello e Paolo Cavuzza. Sopravvissero tutti e tre. Era il 23 maggio 1992, il giorno della strage di Capaci. Quel giorno, nella memoria e nella vita di Angelo Corbo, ha segnato uno spartiacque.
1: Angelo Corbo porta in giro per l'Italia la sua testimonianza, incontrando soprattutto giovani studenti, come è accaduto a Bari negli spazi del Politecnico. Ed è in loro che, anche se non hanno direttamente vissuto la stagione delle stragi mafiose, ritrova particolarmente radicata la cultura antimafia.
0: Gaspare Cervello è scampato alla strage mafiosa del 23 maggio 1992. Racconta gli ultimi istanti di vita del giudice, morto insieme alla moglie e a tre agenti della scorta. Falcone stava guidando e a un certo punto, sovrappensiero, ha tolto le chiavi, rallentando la macchina. È bastato quel mezzo metro per salvarmi la vita. Era incastrato, racconta l'agente, aveva solo la testa libera. Mi ha guardato, ma il suo era uno sguardo ormai senza risposta.
1: Giuseppe Costanza è stato per anni l'autista di Giovanni Falcone. È l'unico sopravvissuto all'interno dell'auto guidata dal giudice. Ecco la sua testimonianza. Mentre era alla guida sull'autostrada, estrasse le chiavi dal quadrante e fece per passarmene dietro. Le tenga, disse. La macchina rallentò di molto, pur rimanendo in corsa. Era stato un gesto di scatto, inconsueto. E io, sorpreso, dissi ad alta voce: ma che fa, dottore? Così ci andiamo a schiantare. Fu in quel momento che avvenne lo scoppio.
0: L'agente Paolo Cavuzza è l'ultimo dei quattro superstiti di quel che è la strage di Capaci. Si trovava nella croma azzurra insieme a Gaspare Cervello e Angelo Corbo. A oggi non ci sono vere e proprie testimonianze da parte sua. Era uno degli assistenti di Giovanni Falcone.
1: Quest'anno ricorreranno i 32 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, momenti che hanno segnato la storia della lotta alla mafia. In questi anni il ricordo dei giudici Falcone e Borsellino e del loro operato è rimasto vivo, ma a volte serve fare di più nella diffusione della cultura antimafia.
0: Oggi abbiamo scelto di ricordare gli uomini sopravvissuti, oltre a quelli che hanno perso la vita, eroi e vittime anche loro, cui spesso non è concesso il giusto tributo.

0: scienza, innovazione, invenzioni e uno sguardo dritto al domani. Io sono Leonardo Durante, restate connessi perché il futuro è adesso. Salve a tutti, oggi sono molto felice di avere con noi il ricercatore postdoc Mirko Zanon. Viene direttamente dall'Università di Trento, centro interdipartimentale mente e cervello. Vero Mirko?
1: Salve, vero? Perfetto. Salve a tutti e grazie per l'invito.
0: Grazie a te per aver accettato, Mirko. Mirko fa ricerca in un modo un po' diverso oggi. Io sono molto felice di avere con noi Mirko perché quando noi parliamo, pensiamo alle api, pensiamo no? Ovviamente al miele, alle punture, tu invece studi il cervello delle api, giusto?
1: Sì, esattamente. Nei nostri laboratori noi

0: studiamo il cervello degli animali, non solo delle api. E comunque, ultimamente abbiamo studiato questi insetti che sono effettivamente molto interessanti, soprattutto per la loro socialità, perché sono animali sociali e sappiamo comunque tutti anche l'importanza che hanno per il nostro ambiente. Però quello che preme a noi maggiormente è capire come funziona effettivamente il loro piccolo cervello, perché se pensiamo, le api in 1 mm cubo di cervello racchiudono davvero un'intelligenza straordinaria, perché sono capaci di moltissime abilità che appunto sono stupefacenti, e noi quello che facciamo dunque è proprio studiare le api, il loro comportamento e anche il loro cervello, così come anche quello comunque di altri animali.
1: Ma cosa c'è di così tanto misterioso, complesso, affascinante nella mente di questo piccolo insetto?
0: Beh, dunque, quello che c'è di, diciamo, di complesso e affascinante è quello che è presente in tutti i cervelli, alla fine, compreso quello umano, dunque. L'ambito delle neuroscienze che cerca di investigare quali siano i meccanismi, appunto, di funzionamento del cervello è un ambito che possiamo ancora per il momento considerare, se vogliamo, nuovo rispetto ad altre scienze come la fisica, appunto, o simili. Dunque, c'è ancora tanto da scoprire e quindi il cervello dell'ape, così come il cervello in generale dell'uomo, hanno ancora tanto da insegnarci, ed è affascinante capire come appunto meccanismi che sono alla base della vita di tutti i giorni, del nostro comportamento, siano appunto codificati in delle piccole unità come sono i neuroni presenti nel nostro cervello e in quello degli insetti. Dunque, non so se ho risposto alla domanda, ma studiare proprio il cervello degli insetti ci permette effettivamente di provare a comprendere molti aspetti di quello che può essere un funzionamento base di un cervello in generale, dunque poi scoprire qualcosa che può essere evidentemente traslato in futuro anche all'umano.
1: Ma c'è qualcosa di incredibile, di inaspettato che hai scoperto che ti ha fatto pensare o dire wow, questo non me l'aspettavo?
0: Sì, beh, dunque, se vogliamo prendere un esempio, perché poi alla fine dei conti tutte le scoperte, tutto quello che andiamo ad osservare è incredibile e mi fa effettivamente sì, sorprendere ogni giorno, però se vogliamo prendere un esempio, una delle ultime ricerche che abbiamo fatto, che a dire la verità è stata una collaborazione con un'università australiana, dunque non abbiamo fatto noi in prima persona a Trento nel gruppo del professor Giorgio Vallurtigara questo esperimento, tuttavia abbiamo curato un'analisi dei dati passati, però quello che si è comunque visto e che è estremamente interessante è che le api effettivamente sono capaci di percepire, elaborare quantità, quindi informazioni numeriche, se vogliamo dirla un po' più pratamente, possiamo persino dire che sono capaci di contare, anche se effettivamente magari un po' estremo, cioè quando noi pensiamo al contare, pensiamo a qualcosa di molto avanzato, matematica, però diciamo sicuramente abbiamo visto che le api hanno abilità nel discriminare, sì, nel riconoscere diversi stimoli o comunque immagini, esempio con numeri diversi di elementi, ma studi passati, tra l'altro, comunque hanno anche mostrato che hanno delle rudimentali capacità di far conto, cioè ad esempio sommare un'unità o sottrarre un'unità a seconda, gli si può insegnare queste semplici regole. Quindi
1: Questo è
0: queste.
1: estremamente
0: Esatto.
1: affascinante e comprendere perché appunto in un solo millimetro cubo ci sia la capacità di contare ci fa pensare quanto in realtà noi riusciamo a fare nel nostro cervello che è evidentemente molto più grande. Ma Mirko, nella pratica, come trascorri la tua giornata al CIMEC? Passi la giornata appunto a osservare insetti oppure utilizzi microscopi, analizzi dati al computer. Cosa fai in una giornata tipo?
0: Sì, devo dire che è molto interessante dal mio punto di vista la nostra attività perché è molto variegata, ecco, e dipende molto, devo dire, almeno nel mio caso specifico, dai periodi, perché ci sono momenti in cui ovviamente bisogna proprio condurre l'esperimento e quindi raccogliere dati, quindi ad esempio sì, osservare gli animali, gli insetti o comunque fare il recording nel loro comportamento, quindi seguirli, quindi possono esserci periodi in cui si è molto presi da questa attività e che potrebbe tra l'altro comprendere ad esempio giornate intere passate al buio perché magari bisogna tenere insomma, l'apparato, le condizioni insomma, di stimolazione molto controllate, dunque l'animale deve a volte esposto solo a uno schermo con un'immagine in una stanza buia senza altri disturbi, quindi poi anche molto pesate. Poi invece ci sono periodi in cui c'è molto lavoro di analisi dati, che è una tra l'altro delle cose di cui mi occupo maggiormente, quindi sì, quello ovviamente è un lavoro da scrivania, ma poi tra l'altro, molti periodi anche sono presi dalla scrittura, perché una buona parte anche del lavoro di ricerca è quello poi chiaramente di divulgare i risultati in riviste internazionali e tra l'altro anche, guardando più al lato economico, anche scrivere eventualmente dei grant per trovare dei fondi di ricerca. Quindi è diciamo, un lavoro molto variegato e diciamo.
1: Insomma,
0: Sì, in
1: appunto, è interessante,
0: vari
1: stimolante, di certo non stai sempre appunto dietro ad uno schermo ad analizzare dati e basta. Ma tornando un attimo alle nostre amiche api, sappiamo che prendono decisioni collettive, ma anche individuali in un tempo molto rapido. Cosa possiamo imparare noi umani, e quindi ovviamente anche i nostri computer, dal funzionamento del loro cervello?
0: beh, questa è una domanda effettivamente molto interessante e tra l'altro è uno anche dei motivi per cui effettivamente può essere utile studiare il cervello di questi insetti proprio per le loro dimensioni ridotte, perché effettivamente capire meglio questi funzionamenti, innanzitutto in un cervello dalle dimensioni ridotte, quindi da un numero di neuroni ridotti, che quindi facilita il compito da un certo punto di vista, può effettivamente poi essere di base per studi più avanzati con reti neurali, studi computazionali, ad esempio, che possano effettivamente ispirarsi a questi cervelli ridotti per poi ottimizzare magari qualche task, qualche processo, o comunque sì, lo studio di come effettivamente una rete neurale cerebrale funziona. Dunque, sì, capire il funzionamento del cervello di api, insetti o comunque anche altri animali è molto rilevante per riuscire a comprendere i meccanismi di base che possono poi aiutare a formare la base
1: Si
0: per conoscenze più estese.
1: parla tantissimo in questo periodo di intelligenza artificiale. Ci può aiutare in tal senso comprendere, in un certo senso, l'algoritmo di come lavora il cervello di un'ape per migliorare i nostri algoritmi?
0: Sì, cioè sicuramente questo potrebbe in un futuro essere vero, anche se c'è sempre da tenere in considerazione il fatto che sì, le reti neurali di per sé sono state ispirate all'architettura del nostro cervello, però ovviamente non traslare direttamente, diciamo, funzionamento di reti neurali con funzionamento del cervello è abbastanza estrema come cosa, però tuttavia potrebbero servire ovviamente dati biologici come base certamente per migliorare le reti neurali. In particolare sono state, diciamo, per ritornare ad esempio al discorso sul numero e le abilità numeriche, sono state ispirate da questi studi su insetti, su api che sanno contare, diciamo, alcuni studi computazionali su reti neurali per mostrare come effettivamente sistemi network con pochissimi neuroni sono capaci di generare informazione numerica, quindi ad esempio categorizzazione numerica, diciamo, se vogliamo fare i conti. Quindi spesso lavori anche con reti neurali si ispirano effettivamente a queste scoperte su animali e in particolare
1: non sempre il cervello grosso esatto, è utile. Ma ti volevo chiedere un'altra cosa. Sappiamo benissimo che le api sono fondamentali, no, per il nostro pianeta. Le tue ricerche ci aiutano anche a comprendere come proteggerle o dai cambiamenti climatici, e rientra nel tuo campo di ricerca?
0: Sinceramente, al momento non sto lavorando troppo ultimamente con le api. In verità io avevo iniziato il mio dottorato appunto studiando le api, il loro sistema olfattivo, e ci sono svariati studi che sono indirizzati proprio anche da un punto di vista applicativo, a capire come ad esempio l'influenza di sostanze chimiche, i pesticidi, influisca sulle capacità dell'ape, in particolare tra l'altro ad esempio e come percepisce insomma il sistema olfattivo, che è uno dei più importanti per l'ape. Tuttavia, sì, ultimamente, iniziando dal mio postdoc, quando ho iniziato a fare ricerca, mi sono spostato di più nello studio di altri tipi, altri animali, diciamo. Facciamo varie ricerche, ad esempio, con zebrafish, con pesci zebra, che sono un modello molto interessante perché è anche modificabile geneticamente, e anche con pulcini, tra l'altro, nel nostro laboratorio, che sono molto interessanti perché sono una specie precoce e ci permette di capire se alcune abilità sono presenti lì già dalla nascita, perché i pulcini appena schiusi, appena escono dall'uovo, sono capaci di muoversi, quindi di fare scelte, e sono autonomi, e dunque possiamo davvero vedere se senza alcuna esperienza pregressa possono effettivamente, cioè sono capaci di discriminazioni particolari o scelte spontanee particolari. Quindi diciamo che non sono ultimamente focalizzato sullo studio dell'ape e soprattutto delle sue possibili utilità per conseguenze che ha nel
1: cambiamento climatico. Ma ritorniamo un attimo a comprendere, cioè sul focus orientamento. Molti ragazzi che ci ascoltano amano la scienza, ma non sanno che strada scegliere. Tu come sei arrivato appunto all'Università di Trento, al CIMEC? Qual è stato il tuo percorso di studi?
0: Ecco, devo dire che questa è una bella domanda, perché diciamo che è qualcosa su cui ho sempre ragionato anch'io, perché sinceramente, se devo riassumere il tutto in una parola, posso dire di seguire la propria curiosità, ciò che piace, ecco, ciò che piace, perché io non ho mai, non mi ero mai prefissato delle scelte specifiche. Dunque, inizialmente ho scelto di studiare fisica, e quindi mi sono laureato in fisica per semplicemente per passione. Al tempo, ai tempi delle superiori, avevo in verità una grande passione per la matematica, e dopodiché ho scelto comunque di fare qualcosa di più, di spostarmi verso la fisica perché mi piaceva capire come funzionavano le cose. E da lì diciamo che alla fine del mio percorso di studio ho provato a fare una domanda per partecipare al corso di dottorato a Trento, e quindi dopo aver vinto questa domanda mi sono spostato a Trento, che era collegato, diciamo, lo studio era diciamo collegato all'ambito della fisica, perché appunto, come ho anticipato, come dicevo prima, ho lavorato con le api, ma più dal punto di vista appunto dello studio del cervello con tecniche ottiche, quindi quello era il collegamento, quindi più microscopia. E dopodiché, finito il dottorato, diciamo che ho trovato una posizione da ricercatore in un laboratorio attiguo, quindi sempre presso l'Università di Trento, però più in un laboratorio proprio focalizzato sulle neuroscienze, che quindi utilizza anche altri modelli animali come i pulcini e appunto i pesci, e che fa anche molto comportamento, studi di comportamento, quindi mi sono proprio più spostato, sì, diciamo che poi sono proprio arrivato alle neuroscienze, ma tutto questo è stato dettato semplicemente da scelte, se vogliamo, quasi sul momento, cioè ho guardato un po' le opportunità e ho scelto ciò che mi piaceva, ciò che mi ispirava.
1: Un po' passione, un po'
0: Sì,
1: appunto
0: assolutamente.
1: scelta, ma ci sono delle capacità, delle soft skill che appunto un ricercatore come te, riguardante appunto le neuroscienze, deve avere.
0: Beh sì, assolutamente ci sono molte capacità che questo lavoro richiede. Chiaramente non voglio spaventare gli studenti che ascolteranno questo podcast, perché dovete sempre tenere a mente che sono tutte capacità che si apprendono tranquillamente durante il processo, non è che uno deve arrivare sapendo già, avendo già tutte queste capacità, però ci sono molte cose che, diciamo, si imparano durante questo lavoro, perché innanzitutto necessita di molta cooperazione, cioè è un ambiente molto, soprattutto il centro dove lavoro io e l'ambito delle neuroscienze in generale è un ambiente molto interdisciplinare, e quindi si ha spesso a che fare con collaborazioni, con insomma ricercatori differenti all'interno dello stesso centro, ma anche al di fuori. Ci sono spesso collaborazioni internazionali nel mondo della ricerca, ovviamente, e quindi c'è una necessità di saper, diciamo, collaborare con le altre persone, e quindi lavorare in gruppo. E chiaramente, se sono ricerche internazionali, serve anche una conoscenza della lingua, ma quella ovviamente viene da sé nel mondo della ricerca, perché tutti parlano inglese, quindi
1: È ormai
0: si impara senza
1: scontato,
0: problemi. Sì,
1: esatto.
0: non deve far paura, perché anche io all'inizio magari non ero molto pratico, ma poi si prende l'abitudine e si imparano tutte queste cose. E poi comunque ci sono anche, sì, tante altre skills, se vogliamo, ad esempio imparare a comunicare, a scrivere, la scrittura, sia per, come dicevo all'inizio, per riportare i risultati, le proprie ricerche, e anche per comunque cercare di ottenere, di proporre le proprie ricerche per ottenere dei finanziamenti, ad esempio. E quindi, sì, dopodiché ci sono ovviamente necessità specifiche del campo di studio, cioè quindi capacità e competenze scientifiche specifiche,
1: Ma
0: chiaramente quello sì, certo.
1: quello rientra poi appunto nelle competenze appunto specifiche. Ma ti volevo fare un'ultima domanda prima di lasciarti, Mirko. Se tu avessi la capacità di tornare indietro nel tempo e fare una sola domanda ad uno scienziato, ad una scienziata, che cosa chiederesti?
0: Oddio, questa è una domanda molto cioè, molto difficile, se vogliamo. Guarda, io direi, sì, data la mia, diciamo, il mio background, le mie origini da fisico, io sono sempre stato molto, diciamo, attratto dagli studi dalla teoria della relatività di Einstein, e davvero quello che effettivamente è rivoluzionaria, anche se prendiamo proprio da un punto di vista del concepire quelle idee che prima di lui erano considerate assurde. Ecco, forse quello che farei è tornare indietro e chiedere a lui cioè, ha fatto a elaborare qualcosa del genere, cioè quali sarebbero i consigli, o diciamo le cose da fare per farsi venire in mente idee del genere, perché secondo me
1: Qualcuno dice che sono venute in mente queste idee meravigliose suonando il violino. Chissà se poi è
0: Esattamente.
1: così.
0: Immagino potrebbe essere qualcosa del genere, perché secondo me sono davvero dei colpi di genio che spesso vengono nei momenti meno aspettati, tra l'altro.
1: Mirko, il nostro tempo purtroppo è finito. Io ti ringrazio tantissimo per la tua simpatia e disponibilità e speriamo di sentirci presto per altre news riguardanti i pesci o altri insetti. Ad maiora, a presto e grazie ancora, Mirko.
0: A presto, grazie a te. Un saluto a tutti.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella
4: raga.
3: Bella raga.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Decisione a sorpresa del governo, via il bollo auto per i veicoli di piccola e media cilindrata. La misura, in vigore nel 2027, riguarderà tutte le moto, circa 14 milioni di auto, il 70% del totale. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni titolari della tassa automobilistica e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica la premia Giorgia Meloni. Via libera del Consiglio dei Ministri anche alla proroga del taglio delle accise sul diesel che scade domani. La misura è stata estesa fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Che si tratti di ultranazionalisti o di antieuropeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento a Strasburgo, invitando a lottare insieme. Von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e di aumentare il sostegno all'Ucraina, promettendo nuovi aiuti per Kiev. La Presidente della Commissione ha poi aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. Il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato, Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado TER, riconoscendo anche la premeditazione. Sollevata la famiglia della vittima. Speriamo che sia finita questa volta, siamo al sesto processo, abbiamo fatto un passo avanti, le parole della sorella Anna. Atletica, nulla da fare per la candidatura di Roma ai mondiali. L'edizione del 2029 è stata assegnata da World Athletics a Nairobi in Kenya e quella del 2031 a Monaco di Baviera in Germania. Per la prima volta nella sua storia, il continente africano ospiterà la rassegna Iridata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Oh yeah, VIP in full effect.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come digestivo.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cerca per caso un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Funky.
3: Funky. Qua. 1996. Funky. DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

trasformato in una tigre a poche decine di metri da casa. Gli abitanti del villaggio sono abituati alla presenza delle tigri, che hanno sempre convissuto, per quanta distanza, con l'uomo. Cedio quindi non si è preoccupato più di tanto, consapevole del fatto che, ignorando l'animale, l'animale avrebbe ignorato lui. Ma qualcosa non ha funzionato come al solito e la tigre ha aggredito l'uomo. Jedu ha tentato di difendersi, ma si è trovato completamente sovrastato dalla forza dell'animale. Ero terrificato, ho usato tutta la mia forza per tirare un pugno in faccia alla tigre, ma non se n'è neppure accorta, ha detto. Fortunatamente le grida hanno richiamato sul posto la moglie dell'uomo, la 55enne Ann Besau, armata di mestolo da cucina. La donna non ci ha pensato su e ha colpito la tigre in testa con il mestolo, inducendo l'animale alla fuga. La donna ha anche tentato di inseguire l'animale senza successo. Jedu ha dovuto essere portato in ospedale, dove è stato operato più volte per le profonde lacerazioni causate dall'aggressione della tigre. Rami Flash. Mettiamoci nei panni della signora Besau ed affrontiamo la tigre, anzi, le tigri, come dice la piccola orchestra Avion Travel Tigri.

0: con l'orchestra Avion Travel Tigris.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans!

0: Cerca Viper Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, ha poi ribadito la Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
2: L'economia.
1: Decisione a sorpresa del governo Meloni. Per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA, in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: È tutto per ora, più tardi.
4: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'aperitivo in jeans.
1: Breve annuncio da fare.
2: Il comitato.
3: Non permettete nessuna provocazione.
2: Il comitato.
3: Crolla la speranza nella realizzazione.
2: L'altra faccia del mio paese.
4: Fate che tutto il mondo venga a sapere la verità.
2: Il comitato.
3: Un criminale.
2: Il comitato.
3: Un criminale.
2: Il comitato.
5: Brutta storia.

un amico, l'ho riscritta in rima e ora ve la dico, abitavo in una casa a Milano, piccola al sesto piano. Avevano lo sfratto e dopo 4 anni li buttarono fuori per quei malanni che lo Stato non riesce a curare. La casa è un diritto, sì, ma i politici non sanno che fare. Tornato da scuola c'era già lo sbirro comunale, liberate la casa, disse in modo esemplare. Andarono al comune per l'assegnazione di una camera d'albergo come sistemazione. A tutta la notte dovettero aspettare con rabbambigliazione perché nessuno li voleva. Lo sfratto a loro non rendeva, suo padre era stato un vecchio pensionato, ma aspettò.

chiamate in un quartiere di gente semplice, ma che di ladri drogati, lasciati no sotto i ghettani immarginati, quartiere di immigrati di qualsiasi razza, la dura società li spazza, i politici sono fieri e casa ti scrivono, la casa ti è biandato e ti chiedono il tuo voto in cambio del favore, votare per loro, ma che grande onore che ci hanno conferito, sapete che vi dico, si mettono in culo loro, voto più sporco che pulito, questa è la fine di una storia che a lui per rimasta in memoria, veramente vissuta nel vestito italiano, cade l'incredibile, perciò ve la repiamo, qui ci penso più, non riesco a star zitto, soprattutto perché quel cazzo d'amico si chiamava Zippo.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Never mind who you thought I was. I'm Rick James.
1: I'm Rick James.
2: Cocaine's a hell of a drug.
3: Sono le 22 minuti. Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano le misure economiche decise dal governo nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Abolito il bollo auto, il taglio riguarderà la gran parte dei veicoli, comprese le moto, ma al momento sarà limitato al 2027. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW.
5: E la decisione a sorpresa presa dal Consiglio dei Ministri odierno, cancellato il bollo auto e moto per ora relativamente al 2027. Il taglio riguarda circa 13 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Il valore complessivo del taglio è di 2,3 miliardi di euro, un gettito che verrà a mancare alle regioni e che lo Stato provvederà a compensare. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, aggiunto Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto.
3: Di opposto tenore naturalmente le reazioni tra le forze politiche. Soddisfazione nella maggioranza che rivendica: abbiamo tagliato una altra tassa. All'attacco le opposizioni che parlano invece di misura da spot elettorale. Questa mattina a Strasburgo il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, ha affermato la presidente della Commissione, che è tornata a promettere nuovi aiuti per Kiev anche in vista dell'inverno. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio Europeo di Sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Tra i temi trattati oggi anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso.
3: Ora la cronaca con il delitto di Carol Maltesi, condannato all'ergastolo per omicidio premeditato. Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nella abitazione di lei a Rescaldina. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano al termine del processo di secondo grado ter, riconoscendo anche la premeditazione. Calcio in chiusura: dopo 575 giorni di assenza dalle coppe europee, San Siro riabbraccia i rossoneri versione Europa League. Il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica inaugurando il maxi girone. Calcio d'inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Le 20 jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo affascinante episodio della Giusta Frequenza. Giovani reporter della memoria, oggi qui con voi Simone Di Rubbo dell'Istituto Tecnico Archimede Pacinotti. Insieme esploreremo la vita di uno dei gangster più celebri di Chicago durante il periodo del proibizionismo, Al Capone, una figura avvolta da misteri, violenza e intrighi. Seguiremo la sua ascesa al potere, la sua caduta e analizzeremo l'impatto duraturo che ha avuto su di noi. Se dovessi scegliere una frase per descrivere questo controverso personaggio, utilizzerei questa. Puoi ottenere molto con un sorriso, puoi ottenere molto di più con un sorriso e una pistola. Al Capone, nato il 17 gennaio del 1899 a Brooklyn, New York, è stato uno dei gangster più noti e influenti dell'epoca del proibizionismo negli Stati Uniti. Crescendo in un ambiente difficile, Capone avviò la sua carriera criminale fin da giovane,

fu ferita al volto. Questo soprannome divenne per parte integrante della sua leggenda. Il dominio di Capone su Chicago era diffuso, influenzando la politica, la polizia e il tessuto sociale della città. Controllava la produzione e la distribuzione di alcolici illegale, estorcendo protezione alle attività commerciali e creando un impero criminale senza precedenti. Tuttavia, la sua ascesa al potere non fu senza conseguenze. Infatti, nel 1931, Capone fu arrestato per evasione fiscale e condannato a 11 anni di carcere. Anche dietro le sbarre, continuò a gestire il suo impero criminale, ma la sua salute si deteriorò rapidamente. Rilasciato nel 1939 per motivi di salute, Capone trascorse i suoi ultimi anni in relativo anonimato. Morì il 25 gennaio 1947 a Miami Beach, Florida, a causa di complicazioni legate a una polmonite. La figura di Al Capone continua ancora oggi a essere soggetto di fascinazione nella cultura popolare, rappresentando l'archetipo del gangster americano. La sua biografia è intrisa di violenza, criminalità e del contesto unico dell'epoca del proibizionismo, che ha plasmato il corso della sua vita e della nostra storia criminale degli Stati Uniti. La vita criminale di Al Capone ha ispirato numerose opere cinematografiche, televisive e letterarie. Una delle più celebri è Scarface, dell'83, un classico del cinema diretto da Brian De Palma. Con una trama intensa e interpretazioni magnifiche, il film ha segnato la cultura popolare e guadagnato 66 milioni di dollari al botteghino. Una somma notevole, non credete?

La sua influenza si estende anche a oltre 75 opere cinematografiche che lo citano e omaggiano. Eccone alcune: Lo straordinario mondo di Gumball, South Park, The Goldbergs, Robot Chicken, e pensate che viene citato anche nei Puffy nel secondo film e dai Muppets in Muppets il ritorno. Ora immergiamoci nei dettagli affascinanti della realizzazione di Scarface del 1983. Le riprese hanno avuto luogo principalmente a Los Angeles, California, con alcune scene girate a Miami, Florida. Il regista Brian De Palma, noto per la sua bravura nei thriller e i film del crimine, ha lavorato con la sceneggiatura di Oliver Stone. Il cast di attori includeva Al Pacino nel ruolo principale di Tony Montana, affiancato da talenti come Michelle Pfeiffer, Steven Buhr e Robert Loggia. Il film è stato distribuito negli Stati Uniti il 9 dicembre 1983, riscuotendo successo e diventando un'icona culturale. Scarface ha lasciato un'impronta indelebile sulla cultura popolare, grazie alla sua rappresentazione cruda e stilizzata del crimine, della violenza e del sogno americano. Oltre al mondo cinematografico, il film ha influenzato la cultura hip hop, ispirando artisti e diventando un classico per le generazioni successive. Grazie al suo impatto, Scarface continua ad essere citato e apprezzato nel mondo del cinema e della televisione, mantenendo la sua solidità duratura. Pensate che questo film è talmente famoso nel mondo che ha influenzato anche la vita criminale e la influenza tuttora. Pochi giorni fa, i quotidiani hanno raccontato, per esempio, che a Palermo è stato arrestato un 49enne africano, esponente di rilievo dell'organizzazione mafiosa denominata Black Hats, che voleva darsi la fuga in Svezia ed essere come Tony Montana. Qualcosa mi dice che era fan del film, sapete? Anche molti artisti e musicisti sono stati fan del film. La pellicola ha infatti ispirato tanti brani. Eccovene alcuni: Scarface, Push It to the Limit, quella che state sentendo in questo momento, di Paul Ekman. Questa canzone fa parte della colonna associata al personaggio di Tony Montana e la sua energia motivante è diventata iconica di questo personaggio. Gangsta Paradise di Coolio. Mentre questa canzone non è direttamente ispirata ad Al Capone, riflette le tematiche della vita criminale e del difficile contesto urbano, creando un'atmosfera simile a quella dell'era della proibizione. Al Capone di Michael Jackson. Questa canzone di Michael Jackson è una traccia strumentale caratterizzata da un ritmo coinvolgente e ispirata, almeno nel titolo, alla figura di Al Capone. Chicago di Frank Sinatra. Questa canzone celebra la città di Chicago durante l'epoca del proibizionismo e può essere considerata un omaggio indiretto all'era di Al Capone. Passiamo ora ai videogiochi ispirati ai film. Gli Intoccabili del 1989, un videogioco basato sull'omonimo film che segue la squadra di Elliot Ness nella lotta contro Al Capone durante il proibizionismo. Mafia, The City of Lost Heaven del 2002, pur non essendo specificamente basato su Al Capone, questo videogioco esplora il mondo del crimine organizzato durante gli anni della proibizione. Scarface, The World is Yours del 2006,

Questo videogioco è un seguito alternativo al film Scarface e offre ai giocatori l'opportunità di vivere la vita criminale di Tony Montana, il personaggio ispirato ad Al Capone. L.A. Noir del 2011. Ambientato nel dopoguerra a Los Angeles, questo videogioco della Rockstar Games esplora il mondo criminale organizzato da e dei detective, attingendo da temi simili a quelli dell'era di Al Capone. Personalmente ciò che mi ha colpito di più di Scarface è stata la sua audacia nel ritrarre la vita criminale nuda e cruda e la capacità del film di immergerci completamente nella sottocultura del crimine organizzato. L'influenza del personaggio di Al Capone può essere vista non solo nel contesto di Scarface, ma anche nella percezione pubblica del crimine dell'epoca. La continua supervisione di Al Capone sulle attività illegali e gli stili di vita stravaganti hanno giocato un ruolo chiave nel creare il suo iconico status. Inoltre, una delle cose che mi ha colpito di più di quest'uomo è il fatto che non solo era in grado di emanare carisma e fascino in pubblico, ma orchestrava abilmente operazioni clandestine. Sorprendentemente, l'unica cosa per cui è stato arrestato è stata la sua mancanza di presentazione delle tasse. Ironico, non trovate?

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Deledda.
2: Buongiorno a tutti dalla redazione di Radio Jeans del Deledda. Io sono Camilla ed oggi insieme ai miei compagni parleremo di scambi culturali, un'interessante attività che la nostra scuola da sempre organizza. Ragazzi e ragazze tedeschi, piuttosto che francesi, russi, cinesi o spagnoli, vengono ospitati da noi, qui in Italia, e insieme a noi condividono davvero tutto, dall'abitazione ai passatempi quotidiani. La visita viene poi ricambiata e io stessa l'anno scorso ho ospitato una ragazza tedesca che proveniva dal paesino di Staufen. È un'esperienza molto costruttiva, allo stesso tempo divertente, grazie alla quale si impara davvero moltissimo. Ma ascoltiamo adesso le voci di altri ragazzi che hanno un sacco di cose da raccontare.
3: Siamo qui con Carolina e Manuela che hanno fatto un viaggio una a maggio e l'altra a ottobre in Cina e ci racconteranno il loro viaggio e le loro impressioni su questo paese tanto sconosciuto e tanto lontano da noi.
4: Allora, io innanzitutto volevo dire che quando sono stata a maggio sono stata come viaggio di istruzione che ha organizzato la mia scuola e sono andata insieme a Manuela, quindi siamo andate insieme ed è stato un viaggio che è durato circa 10 giorni dove abbiamo visto le due città più importanti della Cina che sono Shanghai e Pechino. Ci siamo divertite molto anche perché abbiamo conosciuto una cultura che prima non ci apparteneva, abbiamo visto dei posti molto belli, interessanti e soprattutto ci ha dato l'opportunità di praticare la lingua cinese e di farci capire se davvero ci interessava continuare i nostri studi oppure semplicemente non volevamo più continuarli dopo. Quindi personalmente a me ha incentivato ancora di più a interessarmi alla cultura, a voler ritornare là e a studiarlo sempre meglio, penso anche per lei.
5: Sì, assolutamente. Io poi sono partita anche a ottobre, a maggio è stata più una visita turistica, mettiamola così. A ottobre ho partecipato a una gara, una competizione mondiale e ho avuto l'occasione di conoscere meglio sia persone del posto e sia anche persone provenienti un po' da tutto il mondo, quindi è stata un'esperienza utile.
3: E che impressione hai avuto da questi ragazzi cinesi che hai conosciuto?
5: Allora, premetto che io qua ho diverse amicizie, quindi sono in qualche modo, ho imparato già gli altri anni a conoscere la gente di quella nazionalità, però là io proprio ho un ricordo bellissimo, ho stretto delle relazioni che ancora mantengo ovviamente a distanza, purtroppo. Sono persone magari apparentemente un po' chiuse, però che poi veramente danno tutti loro stessi per noi e soprattutto hanno proprio un'idea dell'occidentale, un'idea stratosferica, sembra ci sentivamo delle VIP o cose del genere, era sconvolgente però divertente.
4: Ma diciamo che la cosa che ci ha colpito di più sia me che mia compagna Manuela è stato il fatto di vedere così tante persone, sia giovani che anziane, che appena ci vedevano subito ci volevano fotografare, erano cordialissimi, gentili, simpatici, ci circondavano e subito ci fotografavano perché per loro era strano vedere degli occidentali così giovani e soprattutto anche saper parlare la lingua. Per loro era stranissimo sentirci parlare, vedere quanto eravamo curiosi e invogliati a comunicare con loro e quindi proprio l'atmosfera che hanno creato sia nel fotografarci che nel cercare di parlare, che essere più ospitali possibile.
3: Bene, grazie mille per il vostro contributo.
2: Grazie ad Alessia per il servizio, a risentirci a domani, un saluto da Camilla e grazie ad Anna in regia.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in posto.
1: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

l'idea che su presto ha la voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sembra serio. Mi prendi di nuovo come mi trovo preso dall'aria di te.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.
2: She's crazy like a fool.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.